guidò il verme a luccico e tira forte il vento. Sulla via Caterasa, davanti al golfo di Surriento,

potenza della lirica. Nabbia ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino,

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.